0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: ladies and gentlemen, questa sera per voi due presentatori d'eccezione.
1: Uno, Lucano, arrivato con 3 ore di ritardo.
2: Ed una svizzera, arrivata 3 giorni prima.
0: Solo per voi, meraviglioso pubblico di Zenig,
1: Mr.

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basà.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu. Déjà vu.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi, svegli stamani, eh? Ehi, che capelli, Sandra!
2: È il mio shampoo neutro Mantovani. È lui che mi risveglia i capelli. Che shampoo?

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni 80.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze porta fortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B, coperti però da minuscoli perizoma. Dice pure.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: è un paese che vi stupirà. Strabilianti incantesimi, geni e follie. Apriti sesamo, si va!
1: Le notti d'Oriente, immerse nel blu.

0: sono trucidata. Su, volate con noi, su un tappeto che poi nelle notti d'Oriente andrà.
1: Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, tranne lei.
2: A Radio Animati sono le ore 3 e 58 minuti.
3: Sweet!

0: Radio Animati, Cartone Cinema.
1: Ok, ok.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva click, e arrivavano i Backstreet Boys.
4: Perché lei era una strega.
2: Era una strega.
3: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
2: è vero.
4: E perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman era
3: una vita da strega.
4: Io
2: amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto.
3: Io la zia folle,
2: il gatto che sbucava.
4: Il gatto nero parlante,
3: brutto, si vedeva che era finto.
2: Sì, era film, era veramente pazzesco.
4: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante. Però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
2: Che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
4: Sì.
3: A un certo punto poi si bloccava.
2: Sì.
3: E diventava questo.
4: Aveva una sorta di paresi.
3: Bruttissimo.
2: Meraviglioso, sì. Sì.
3: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni. No, sei una strega. Così.
2: È viva.
3: Okay, come Harry Potter. Tu sei un mago, Harry.
2: Per metà mortale, però.
3: Sì. Lei vive con queste due zie meravigliose. Hilda. Pazza per la Hilda, sì. Che era una svampita. Cioè, io mi vedo molto. Io sono una Hilda. Mm. E poi c'era l'altro, la Zelda, che era un po' più coscienziosa. Sì. E il gatto.
2: E il gatto, che in realtà era uno stregone.
3: E poi arrivava Britney.
4: Britney sono certo un episodio.
3: Così. Lei va a scuola, è innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
2: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
4: Sì. E Libby.
2: Mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
3: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega, appunto, e la vita da ragazza.
2: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
3: Sì, era una specie di addestramento.
2: Era sbadata il più delle volte. Sì.
4: Essendo molto sbadata, poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato. E per giustificare appunto la magia davanti ai mortali, diceva: è un effetto di luce. Un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto, ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni.
2: Davvero.
4: Premio per il fidanzato

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: La

0: oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Dice pure!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

stringendosi un po'.

è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano, e che adesso che son vecchio possa darmi

0: Nick Carter presenta Buonasera con Super Gulp.
1: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
2: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: girelle a colazione, emozioni e allegria con Radio Animati.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.

se ne va, schizza via come una palla, accidenti che sarà. È un allenatore? È un prestigiatore? È un presentatore? È un imbrogliatore? Ma allora chi

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: Da una lontana galassia sconosciuta, portando con sé le leggi e gli ideali di un pianeta condannato, Pantera, giunsero i Thundercats.

Chaga il saggio, Tigra l'invisibile, Chitara la guizzante, Mantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lionò e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, prima terra, prima terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.
4: Radio Animati, premiata sigla.

Mi immagino quante e quanti di voi stanno cantando assieme a Richard Sanderson questa reality qua su Radio Animati. Sulla scia del grande successo del primo film, 2 anni più tardi fu prodotto Il Tempo delle Mele 2, con il medesimo cast artistico e tecnico e con l'aggiunta del nuovo protagonista maschile, Philippe, interpretato da Pierre Cosso. A cantare la canzone principale il gruppo anglosassone Cook the Books, che incidono questa Your Eyes.

Cook the Books e Your Eyes a Chuck Si Canta. Pensate che il film venne trasmesso in Italia in prima visione nel 1986 su Rai 1 e totalizzò 14 milioni di spettatori, che ne fanno uno degli ascolti più alti della televisione italiana per un film, dopo La vita è bella, Il nome della rosa, Rambo 2 la vendetta e Balla coi lupi. Se amate le colonne sonore o semplicemente volete farvi avvolgere dai ricordi, restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo. Splash!

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: chiamate mi Oscar.
1: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
2: Il Nord non dimentica.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand, eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali, intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la maturità nel cinema italiano. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, la comitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti, da cui il film prende il titolo.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: dormire. Sì. O a fare altre cose. Pigrone, togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare. Sto ascoltando, non vedi? È una cosa
0: che
1: importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante. Sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: E lo decisi, eh?
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita, ciao a tutti!

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, in questa puntata facciamo, in questa pillola, scusate, facciamo una delle serie preferite del nostro regista. Ne sì. Parla sempre.
4: Sì, ora non è che ne parli sempre, sempre, però ha una sigla veramente molto bella che ascolteremo tra un po'. In Italia quando è che è stata trasmessa?
3: Siamo nel 89.
2: 89.
3: Sulla Rai.
4: Esatto, sì. Rai 1, poi è passata
2: a Italia 1, esatto. Nel 96.
4: Esatto.
3: Sì. Il pomeriggio andava.
2: È rimasto a Mediaset poi.
4: Sì. Esatto.
2: Sì.
4: Stiamo parlando di Full House, ovvero Gli amici di papà.
2: Sì.
4: Il riassunto, diciamo, di questa serie, Tommy.
2: Il riassunto, la storia parla di Danny Tanner, un giornalista televisivo di San Francisco, ossessionato dalle pulizie.
3: Con mia mamma.
2: Della moglie, e si ritrova a dover crescere tre figlie. La responsabile DJ, la vivace Stephanie e la piccola Michelle.
3: Che era le Olsen.
2: Michelle che
4: esatto.
2: Era le Olsen.
4: Il ruolo della piccola Michelle era interpretato a turno dalle gemelle Mary Kate e Ashley Olsen.
3: Perché in America c'è questa legge che impedisce ai bambini di lavorare per più di 8 ore, quindi sempre quando c'è un bambino piccolo sono due gemelle.
4: Esatto.
3: In sì. Film, serie TV, esatto.
4: In realtà qua la produzione ha fatto un po' la furba perché le ha accreditate come Mary Kate

0: di Ni, ovvero Bob Saget, nella vita reale è un comico di stand up molto famoso, infatti è stato chiamato proprio per quello, infatti le sue imitazioni da in stile cartoon derivano un po' dal suo stile di comedy, e la serie ha avuto un revival su Netflix chiamato Fuller House, quindi è casa ancora più piena, in cui è DJ a essere rimasta vedova,
1: ma che sfiga.
0: E a chiedere aiuto alla sorella Stephanie e all'amica Kimmy, e quindi poi riappaiono anche gli altri personaggi. Praticamente c'era questa cosa assurda che, puntuale come un orologio svizzero, al minuto 18 di ogni episodio partivano i violini che praticamente segnalavano che stava per arrivare la lezione morale e l'abbraccio finale. Esatto,
2: carina,
0: bellissimo anche John Stamos, Jesse, che appunto aveva questa chioma cotonatissima in stile Elvis, appunto nonostante vivesse con tre bambine che lanciavano giocattoli praticamente.
1: È come la signora del West, capelli perfetti. Uguale.
0: Esatto, come vi dicevo, la sigla di apertura è particolarmente bella, di Jesse Frederick, Everywhere You Look, la sigla di Gli Amici di Papà.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Raffaele D'Ambrosio e da Claudio.
1: Ascoltate Radio Animati, è bellissima. Dove?
2: 1, 2, 3, 4.

0: mille serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita. È stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse.
4: Vabbè, certo. Sì. Serie televisiva di Ryan Murphy.
3: Quindi Glee.
4: Esatto.
3: American Horror Story.
4: Il Pentac.
3: Non è il primo che passa.
4: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy,
2: Popular.
3: Bello. C'erano queste Popular. Due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
4: Esatto. Molto carina, con
3: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappesa.
4: È vero, è vero. E c'era Mary Cherry.
3: Oh, Mary Cherry,
4: ti ricordi Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata, un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry.
2: No, sta cosa
4: ancora più pazza di lei.
3: Candy.
4: E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
3: Peccato, peccato, perché era molto molto carina.
4: Con un cliffhanger veramente brutale. Brooke viene investita.
3: E finisce. Sì.
4: Muore? Quindi fan traumatizzati.
2: Non si sa.
4: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
3: sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke. Brooke stava diventando buona, stava a un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
4: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
2: Pensavo fosse quella di Cristina D'Avena.
4: No.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico: anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.
1: Ladies and gentlemen, we're about to land into a magical world of Fumettopoli. Release

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Radio Animati, sono le ore 15 e 2 minuti.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera, ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, con...

0: agli ascoltatori di Radio Animati, un saluto a 1000 decibel da Mazzingara, Enzo Polito, ciao a tutti.
1: Superman, Wonder Woman, Batman e Robin, Aquaman, Green Lantern, Samurai e Capo Apache costituiscono insieme le più grandi forze del bene mai riunite. Dediti alla pace, alla verità e alla giustizia per tutta l'umanità. Questi sono i Super Amici.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: dice tu.
1: Oggi vi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia

0: Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco. E qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Dice pure!

E ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao!

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i capolavori. Ben trovati da Gianluca. Quando parliamo di capolavori del cinema, non possiamo dimenticarci di C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone. È un western all'italiana interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Roberts. La sceneggiatura venne scritta da Leone e Sergio Donati, da un soggetto ideato da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. È il primo film della trilogia del tempo di Leone, che proseguirà con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984. La versione originale del regista era lunga 165 minuti, quando il film uscì il 21 dicembre del 1968. Questa versione venne proiettata nelle sale cinematografiche europee e fu un successo al botteghino. Per l'uscita negli Stati Uniti, il 28 maggio del 1969, C'era una volta il West venne tagliato dalla Paramount fino a una durata di 145 minuti, ricevendo un'accoglienza critica per lo più negativa e fallendo finanziariamente. Il film è oggi considerato tra i migliori western mai realizzati. Già nel 1970 venne rivalutato da giovani registi e critici, molti dei quali cominciarono a definirlo un capolavoro. Tra i tanti anche Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas, John Carpenter e John Boorman, che hanno parlato dell'influenza che il film ha avuto su di loro. C'era una volta il West venne fotografato da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio Morricone.

La musica di C'era una volta il West, scritta e diretta da Ennio Morricone, collaboratore storico del regista Sergio Leone. Le musiche del film ricevettero una candidatura ai Nastri d'Argento, senza però vincerli. Ma tutta la colonna sonora ha comunque contribuito a rendere epico il film con la sua musica ossessionante, enfatizzata e a tratti dal suono acuto, quasi stridulo, di un'armonica, ed è considerata una delle più grandi composizioni di Morricone. Torneremo sicuramente a parlare dei film di Sergio Leone e delle musiche di Ennio Morricone in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta. E se volete suggerire delle colonne sonore da ascoltare, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Radio Animati. Déjà vu.
1: Déjà Vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso. Sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta. Dice

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati!
5: Corro subito ad accendere il grammofono! We'll be right back.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche i mostri vincono al cinema. Bentrovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta facciamo un salto nel 2001, quando la Disney Pixar produce il film di animazione Monster Co. La formula vincente di questo film sta nella variopinta folla di mostri e nella tenera intrusa umana di nome Boo. Su tutti spicca Sully, professionista dello spavento, un mostro peloso che pesa 300 kg ed è alto più di 2 metri, che avrà un incontro ravvicinato con Boo. Potrebbe essere l'ultima cosa che un bambino desideri trovare nel suo armadio, ma dietro il suo aspetto intimidatorio, Sully è un vero e proprio orsacchiotto, con un animo caloroso e gentile. Dietro ad ogni bravo professionista dello spavento c'è un bravo assistente. Nessuno sa come istruire, circuire, convincere il suo partner quanto l'astuto Mike, un piccolo mostro verde con un occhio solo. La piccola Boo è invece una bambina coraggiosa che scopre che la vita dall'altra parte del suo armadio può essere molto eccitante, per niente spaventosa. La colonna sonora di Monster Co. è realizzata da Randy Newman, che è stato premiato con un Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone. Questa è If I

If I Didn't Have You di Randy Newman, dalla colonna sonora di Monster & Co., film di cui ci occupiamo in questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. A dare voce ai protagonisti del film una marea di attori e personaggi famosi. Se nell'edizione originale spiccano Billy Crystal, John Goodman e Steve Buscemi, il doppiaggio italiano non è da meno. Le voci sono tra gli altri di Daniele Formica, Marina Massironi e Loretta Goggi, oltre ad un professionista del doppiaggio come Tonino Accolla. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre, in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

leggendario West. Sono il potente re, io sono il gatto, il super gatto, con gli stivali ai piedi. Davanti a mia maestà, Tarzana e Trinità, piangendo chiedo pietà. Ladri e banditi fuggiran, quando il ruggito sentiran, miau, miau. Dai fuori legge, il re si libererò, perché la legge difendere saprò. Miau, non più rapine a mano armata, non più cazzotti all'impattata, faranno i conti con me. Del leggendario West, sono il potente re. Io sono il gatto, il super gatto, con gli stivali ai piedi. Se andate a Santa Fe, la vi diranno che non vi conviene scherzare. Quando al galoppo arriverò, l'urlo di guerra lancerò. Miau, miau. E poi veloce, un

One, two, three, four, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati!
5: Corro subito ad accendere il grammofono! We'll be right back.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Guarda lì, sono tanti fra grandi.

0: Crackers Gran Pavesi, nella nuova confezione apri e chiudi, così comodi, così fragranti, dal primo all'ultimo.
1: Gran Pavesi, sono quelli che fa per me.
0: Crackers Gran Pavesi, il pane di oggi.

0: protagonista. Io sono il più bello.
1: E io sono il più forte, mio caro Zinga.
0: E io il più coraggioso, caro il mio Hokuto.
1: Che sciocchezze stai dicendo? Senza di me Dendo non potrebbe neanche muoversi.
0: Non farmi ridere. Senza di me Dendo non potrebbe neanche usare un'arma.
1: Armi?
0: Sì, ci farebbero comodo.
1: Alla parte spaziale, raggi, missili.
2: Se ti senti

0: mille serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è geniale. Bentrovati da Gianluca. Ci sono film comici che fanno parte di quel ciclo geniale a tratti surreale che sono legati a grandi registi. Uno di questi è Mel Brooks, istrionico artista che ha firmato come regista film rimasti nella storia. Primo fra tutti Frankenstein Junior del 1974 con Gene Wilder e Marty Friedman. Altri film che hanno lasciato il segno sono Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, L'ultima follia di Mel Brooks, Balle spaziali e Robin Hood, Un uomo in calzamaglia. Maestro della comicità intelligente e surreale, il genio di Mel Brooks ha sfornato una dozzina di film da regista, una cinquantina di crediti d'attore, senza parlare di tutti i suoi spettacoli teatrali. Nella sua lunga carriera ha distillato gag e battute che sono diventati dei tormentoni. Ha ottenuto un Oscar a 40 anni per il suo film d'esordio, Per favore non toccate le vecchiette, ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto, perché i tempi allora erano duri. Ma in occasione dell'Oscar alla carriera, ritirato a 97 anni di età, ha promesso che questa statuetta non la venderà. Ma Mel Brooks ha realizzato anche due brani usciti in contemporanea a due film degli anni 80, diventati due tormentoni in discoteca. It's Good to be the King of Rap del 1981 in contemporanea alla pazza storia del mondo, e due anni più tardi To be or not to be in occasione dell'uscita di Essere o non essere.

0: To Be or Not To Be di Mel Brooks in questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata al genio di questo artista, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore, Mel Brooks appunto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate su Radio Animati perché presto arriveranno altre musiche e film di cui parlare.
1: Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Perché Emilio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio, era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più: poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: Da Giorgia Lepore un grande abbraccio, un saluto e un bacio uno per uno a tutti.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema ad alta tensione. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Frantic, una delle pellicole più famose di Roman Polanski, un thriller ad alta tensione interpretato da Harrison Ford, che ancora oggi viene passato spesso in televisione. Il dottor Walker, famoso chirurgo americano, si trova a Parigi in compagnia della moglie. Poco dopo il loro arrivo in albergo, la donna scompare misteriosamente nel nulla e Walker scopre che è stata vista in compagnia di un uomo di origine arabe. I detective della polizia da lui contattati pensano che vi sia un tradimento ai fini della sparizione e Walker si trova così costretto a proseguire privatamente le proprie indagini, trovando un inaspettato aiuto nell'affascinante Michelle, con la quale si trova al centro di un intrigo su scala internazionale. Una frenetica corsa contro il tempo doveva essere scandita alla perfezione, ecco perché la colonna sonora di Frantic, realizzata dal maestro Ennio Morricone, è al tempo stesso lunatica e melodica. Per molti questa stessa colonna sonora non è stata all'altezza della pellicola e per Ennio Morricone si è trattato della sola e unica collaborazione con Polanski. Della colonna sonora di Frantic fa parte anche la ballata I'm Gonna Lose You, eseguita dai Simple Red, e questa I've Seen That Face Before, Libertango, cantata dall'artista giamaicana Grace Jones.

0: Era Grace Jones con I've Seen That Face Before, Libertango, dal film Frantic, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Ma restate con noi perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.
1: Cacao, meraviglia, che meraviglia sto cacao, meraviglia. Ciao, ciao, sono Marcia Sedon e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.
4: Cartoni animati, telefilm,

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Alessio Puccio alias Harry Potter. Wingardium Leviosa!
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: ciao ciao, un super formidabile ciao e sempre in forma, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco e ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a sei mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
3: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati. Madonna.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati o Kiki no Minasan, konnichiwa.
3: Jump Project desu.
2: Arigatou gozaimashita.

classiconi rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do.

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento,

0: solo una frequenza, è Radio Animati.
1: Ciao Enrica, voilà!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

Per salvare il mondo e la galassia dobbiamo trovare le quattro chiavi planetarie prima che i Decepticon le usino per il male. È la nostra missione. Hotshot, Jetfire, Vector Prime, Landmine, Scatter.

0: Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cerbo. Ciao!
1: Picchia picchiarello, picchia picchia batterello.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero le favole moderne all'americana. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Coyote Ugly, film del 2000 di Devin McNally, uscito in Italia con il titolo Le ragazze del Coyote Ugly, tra gli interpreti John Goodman, Piper Perabo e Adam Garcia. Violet compone canzoni, ha talento, ma non ha il coraggio di affrontare il pubblico. Dal New Jersey affronta New York per avere successo. L'approdo è il Coyote Ugly, un locale dove le ragazze, oltre a servire, ballano sul bancone in mezzo a giovani clienti eccitati e fuori di testa. Violet si adegua, tiene d'occhio il padre e il nuovo ragazzo, alla fine supera anche il complesso del pubblico. Nel film appare anche la cantante Leanne Rimes nella parte di se stessa, interpretando il brano principale della colonna sonora, Can't Fight the Moonlight.

State ascoltando Radio Animati e questa era Leanne Rimes con Can't Fight the Moonlight dal film Coyote Ugly, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. Tornando al film e alla colonna sonora, mentre Violet prova a cantare in un locale per la prima volta, in sottofondo si sente suonare un gruppo. Sono i The Calling con Whenever You Will Go, canzone che ha sfondato in Italia 2 anni dopo.

0: The Calling con Wherever You Will Go, comparsi nel film Coyote Ugly quando ancora il gruppo non era noto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivetemi una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.
1: Ciao uomini! Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

0: grazie di cuore da Miz Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le cantate ancora.
1: Per raccontarla com'è, non ci bastano i giorni.

più, mi sento molto bene.

insomma, un po' d'allegria, Mario, eh? Allora, e c'è praticamente. Ciao Mario, ma sei forte, dai. Non ti preoccupare, siamo tutti qui, no? L'ho visto. Cosa faccio? Canto io?

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.